Susanne, they called me Ish. Io carto nel burek, ho tacchi porcellan. Spodri, mazzi, bulgama, tappeti parmesan. Pietchio e raku, nemo gips.